0: Sto facendo, Dio che. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Stai ascoltando lo streaming.
1: Radio

Sì, ho fatto questo. Ma se non ricordo più nulla. Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro?

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

escape, the bow went to the floor.

populate the world. The creepy crawlies.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
0: Una banca.
3: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi con i dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma. 1, 2, 1, 2, 3.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Sveglio.
1: Stai ascoltando lo Svegliacast.

Le pensées cassées, les matins, le soir, les pensées cassées.

0: tu veux pas.
1: Arrête tes salades, arrête.
2: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
3: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
4: Radio Stakio! Radio Stakio!

0: sto facendo, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

Radio Stacchio trasmette solo roba buona. Radio Stacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Stacchio.

bene.

Catch in a company, can't catch me. Big eye, little cats in vain.

Difficult these days to get good grass.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Say khi mà cậu ý tôi mà ngọc Assez consent.

something, something most.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto.
0: E di solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica avvusto.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducalicro!

Sono pazzo di te, bambola, com'è inutile dirtelo, bambola, ma è più forte di me.

come palma che dondola, bambola sulla grande città.

bambola, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei dirlo. Bambola, e non sorriderci su.

d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani che si

giorni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

0: Pronto? Pronto? Non ti sente manco cazzo, pronto?
1: Il telefono, la tua voce.

con Alfonso Boffa, inviato speciale del TG1, e sono ancora qui dopo 11 anni sulla gradinata del Rio della Plaza che mi mangio le mani per aver perso il mondiale. Ricordo ancora con fervor i 22 giocatori che entrarono in campo: Burnic, Pacchetti, Mazzola, Corza, Andruco, Adula, Mina, Mosu, Buono, Mana, Nina, Ludo, Dudo, che fecero tremare il Rio della Plata. Urca, arbitro imparziale ma non troppo, San Domingo d'Anastasio del Val Golsion, pantaloncini corti, mutanda leggermente da fuori che correva in tutto il campo con un fischietto al didone, ma venne un uomo chiamato Marzotti e rovinò tutto. Innestò Caprini in Furini e furono i guai con gli intestini. Acchiappammo 4 capate ogni volta e non arrivammo neanche a fare il record di Alessandro Volta. Sento ancora nell'aria il profumo dei gerani del Messico. Venivano palle da tutte le parti, mo te la pigliavi tu e adesso me la pigliavo io. Il gioco andava scorrendo mano a mano con una facilità che faceva impressione. Olè. A Pueblo incassammo una cifra che dividemmo negli spogliatoi. Rivera, quello più igurgitato, si prese un 10.000 lire e se lo mangiò. 4 giorni dopo, cagando nel cesso, Borinsegna lo strappò violentemente dal culo e si prese un'aranciata gasata amara e se la beve in un attimo tutta. Così perdemmo la finale per 3-1 ad opera di quei bocchinari dei brasiliani. Olè! Qui Messico, a voi Italia, io da qui me ne vache immediatamente. Continua ancora la ramera? La ramera? Le trombe che ascoltate sono le trombe di Ignazio Fazio Wardusio, un orchestrale che vive ancora qui nel ricordo di quella magnifica serata, quando battemmo 4-2, se non vado errato, i nazisti di Himmler. Schnellinger, lo sfasato, si buttò con un piede e ci fece un affronto, ma subito ci riscattammo e prendendo a morsi l'erba e la palla riuscimmo a vincere quella mitica partita che ancora oggi Picchi ricorda

Questa è un memorandum ai 22 atleti che andarono lì, persero sì la Coppa del Mondo, ma vinsero la Coppa dell'Amore, che ancora oggi gli italiani conservano nel cuore. Questa trasmissione vi è stata offerta da Flip, il liquore amaro dolce che prima vi inghippa e poi vi flippa. Saluti ragazzi!

0: Quant'è?
1: 640.000 lire, ma porca miseria, è una boletta del cazzo questa qui!
2: Il telefono, la tua voce.

0: Signora, ma lì sta sputando.
1: Quell'alluvione di sputo dappertutto, tutta la strada.
2: Lo voglio di via.
1: E da sotto il garage della signora.
2: Bisogna che mandarli via.
1: Facciamo i pompieri, la signora dispiace, ma la motopompa questa non la tira su.
2: Quando ne becchi uno che lo fa davanti a te, lo mandi.
1: Bisognerebbe
2: via,
1: che il sindaco facesse qualcosa.
3: Adesso lo tiri su.
4: No.
1: È una vergogna. È una vergogna. È una vergogna. È una vergogna, l'ho detto per la mia. E va bene, dica anche a me. È una vergogna, è una vergogna. Chi se vergogna?

0: la giornata.
1: Vabbè, andrà meglio domani. Sì, come
0: vuoi. Beh, buonanotte ragazzi.
2: Buonanotte.
0: Che bella giornata.

posto. Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Se accendo la radio o la televisione, ma accorgo che il mondo sta andando benone. Vogliamoci bene, dicono tutti, però l'indomani ci sono più lutti. Ma che bella giornata, ma che bella giornata.

correndo per strada incontro due amici che cercano in vano serate felici. Giriamo cercando due ore di viste, mentre giriamo la giornata è finita. Ma che bella giornata!

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Li stendo, li conto, son sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se pigliava, diciamo, il tramvetto.

di castelli, diciamo, romani. So un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Beppe Orighetto seviava, diciamo, il tramvetto.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio. Magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile, un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
5: A te

giovane, incensurato, ero appena avanguardista. Io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo, volevo farci un po' il callo.

incrociai.

strosa, rinvenne in un ospedale, però in quello di San Vittore quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale.

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pont de jam.
4: Com'è?
3: Pont de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

Another. From one

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon. Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: To be honest with you, I would rather pick a cinnamon pretzel than a blueberry muffin.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
1: Una banca.
3: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

scarica. Dobbiamo...

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: il calcio in arco.

0: Radio.
1: Stai ascoltando lo streaming.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Scendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

I think it's time we're gonna talk about.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

two, three, one.

0: Arturo e Baltrela. Cosa fai
1: questa sera? Vai su Re Baltrela.
2: Cosa fai tu stasera?
3: Re Baltrela!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: fine, sonny boy.
1: Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

telefonen.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

strizza l'occhio, fa sorrisi, par che sia di buon umore. Cos'è stato? Mancan prove, se ne dicono di nuove. C'è la donna, c'è l'amico,

candle?

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.